0: unoniza sente amazime sente dalema zeno amazima unoniza sente olibo nagumba yabula lwabwafu oyodani we ndiye bujiriano
1: asikumba tangu baita unoniza sente amazime sente dabula najja kumunga kama
0: amazime sente obwafulumbe amazimo obwafulumbe.